0: This is 98 Rock After Hours.
1: I was at a garage sale over the summer. They had one of those Rosetta Stone learning how to speak Spanish CDs. And it was like 10 bucks. Like, that's a steal. So I stole it. I get home, I open up the CD, and they were all scratched. That's why they were so cheap, you know? But I think it's good I noticed that, because I was planning on playing it while I was asleep to try to subconsciously learn Spanish. What if I did that and I was in Mexico, like, hola, que estas, da, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di,